0: Bye.
1: Dobbiamo più di questo solo perché stai a conquistare la chiesa.